Le tavour major, tu balone d'or a fatto la fome, e tanti per fome, la fine valente correttoner. Le tavour major a fatto la fome, e tanti per fome,